0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assa più d'un.

0: Pio.
1: 8h15 sur ici RCFM. Vous avez peut-être pris l'habitude des randonnées en été sur ici RCFM. Et justement, cap sur le Nébio dans Ingir, où elle a découvert de nos territoires en compagnie de Christophe Zagalia et Théo Lacombrade à la prise de son. Il nous propose de nous balader dans cette micro-région avec François Tomasi, qui est accompagnateur en montagne.
2: Ici, RCFM.
3: Nouvelle semaine de balade patrimoniale sur RCFM et nous sommes dans le Nébio cette semaine avec François Tomasi, accompagnateur en montagne. Francesco, salute.
4: Salute a voi tutti.
3: E ma spasia donc essa settimana in Deu Nebio, oggi siamo in una comuna di Rabale e siamo sopra o paese davanti a Cappella Romanica di San Cesario.
4: Ecco, è vero, siamo davanti a mezza foresta, davanti alla cappella San Cesario di Rabale, una cappella come San Miele, Giaso Surella, da XII-XIII secolo, dunque ciò che si dice l'arte romano-pisan, e dunque è fatta della stessa maniera, è stata forse fatta dalla stessa squadra, in cui e pedre bianche di calcario di patrimonio e pedre scure, così nere su quelle a cloritite di un fiume Bevinco. E allora è stata classificata come quella di San Mieli, monumento storico da Prosper Mérimée, ma San Cesario è una mica cienza come San Mieli, si allunga un stradone, dunque è stata abbandonata. Hanno voluto tempo di mamma Moracchino Masel rifarla, ma guardate, hanno cominciato ma non è mica finito. E noi in cui un amico Jean-Marc Poggi l'abbiamo scoperto verso l'annata 90 e qualche, perché facciamo parte di un associo rabalinco i chiassi aperti e l'abbiamo aiutato a aprire il chiasso che parte da Rabale per quella qua su in San Cesario. E dopo, più tardi, in 2000 abbiamo in Qualeia, l'associo Aleia e il Scagno Montagnolo di Unebio, abbiamo aperto da San Miele, da un paese di Murado sino a San Cesario, così abbiamo fatto, abbiamo creato un giro che si chiama il Giro delle Cappelle Romaniche.
3: Bella cappella romanica, dunque, che abbiamo davanti a luci. Allora, per cui là, dunque, sino a San Cesario, dunque, partiamo da Diese di Ubaese di Rabale?
4: E possiamo partire da il più presto fatto di partire da Ieja di paese di Rabale e allora dipende di niente perché a te fa pena ma mica troppo siamo sempre all'ombra di castagne di Lecce ci vuole un quarto d'ora massimo 20 minuti per culare e bere sta bella cappella che se volete vi faccio vedere qualcosa di interessante non ta la fisica della cappella perché c'è a vola di aviscia.
3: A domani per a zevida di a nostra spasigliada in Deu Nebio, ma rivala noi verso paese di Rabale e domani saremo in paese di Bieve, sempre con François Tomasi. A domani.
1: Merci Christophe pour ce Ingir où justement on poursuivra un grand Giro en Nanterre TFM Stamane où Avira Didamandoulou dans quelques instants. Notre invité sera Pierre-Joseph Fondacci. Il nous parlera de cet événement qui débute ce matin du côté donc d'Arregno. Charlotte Cardin avec The Way We Touch sur ici RCFM, 8h et presque 20 minutes.

0: Talking About the Revolution, à l'instant sur ICR CFM. On va retrouver à présent la chronique Sarah Maggi à Marco Biancari. Il nous explique plein de choses très intéressantes en matière de science et c'est toujours très ludique. Odier l'électricité statique.
1: Un jour, gente. Non è mai successo uscendo da una vettura di pidare una scotta elettrica chiudendo la portiera o anche toccando la maniglia di una porta d'inguernata. E a sapete sul famoso tic. Non è mica qualche sia che va mandato una diastema o di né magia torna una volta, ma scienza dell'elettricità. Allora, vediamo un po'. Tutto comincia con i piccoli elettroni che portano una carica elettrica. Quando marciamo, soprattutto in quei vestiti sintetici, i movimenti del nostro corpo e i materi fanno che non perdiamo o vadaniamo elettroni. Il nostro corpo si carichiglia d'elettricità. Questo fenomeno è chiamato dunque elettricità statica perché i carichi elettrici si installano in un nostro corpo senza circolare. Ma quando tocchiamo un oggetto metallico, che idu è conduttore, gli elettroni si muovono facilmente e liberiamo l'eccesso di elettroni verso un metallo o un metallo in onda verso noi. Il risultato è conosciuto di questa piccola scarica, il famoso tic, che ci fa saltare. Ma non c'è nessun pericolo, anche se l'attenzione è alta, la quantità di elettricità ida è minore e minore. Ma voglio dare una piccola medichiglia per evitarla. Quando uscite dalla vettura, tu che ti a portiera, non si rimette il piede in terra, così a carica se ne andrà piano piano e mica d'un colpo. E no, non c'è mica bisogno di ringraziarmi, faccio con piacere. Boh, se insistite davvero, potete mandarmi qualche pacchetto di canistrelli in casa, eh? Allora, la prossima volta che voi pidete si ascolta. Un pinzetti mica che voi siete o di un ordico Thor, marè. E giusto, un accendituccio. Un lampo di fisica, un saluto elettrico tra voi e il mondo.
0: D'ici quelques minutes sur ICI RCFM, nous proposerons l'agenda de vos sorties, l'agenda culturel de ce week-end. Quant à vous, in memoria, ou en entier RCFM, pour une belle canzone à gauche, ça.

0: Africa sur RCFM. Je vous le disais, il est temps de retrouver Arthur Solinas. Arthur, salute.
1: Salut, Osawe, comment andiamo?
0: Bye bye, boy.
1: Proprio bene, siamo qui in campo di Vire, pas si 34 anni, diciamo di Vire qui, senza interruzione, on le rappelle, Vire di Turismo Campagnolo, qui in Filitosa, comune di Sudacaro. E giusto appunto, Xavier, per principio, appena a nostra bella mattinata di passare di Murat a Filitosa, siamo in compagnia di Rosemary Cesari, che è un meri di Agumuna, perché Filitosa faccio parte di Agumuna di Sudacaro, e poi di noi presidente di Stavire. Saluto, Rosemary.
2: Saluto a tutti, buongiorno. Donc, siamo qui oggi di poi a rimane, infatti, avanti questo campo di Viera, a 34esima edizione. Donc, chi si può dire a rimane, mi comincio i dibattiti in Cupeter di Lornano e di Ualinco do Tar, avanti, come dice l'aglio, come si può fare in chi progetti europei. Donc, c'è stata una conferenza. E dopo abbiamo cominciato a Noxaviera di notte, a parte da 19 ore e a risera.
1: Rosemary, si on peut revenir un peu, bien évidemment, sur ces 34 ans sans interruption, on rappelle aussi que la foire remonte à bien plus loin, 77, Fort di Celach, c'est une longue histoire ici, dans cette vallée du Tar. C'est toujours facile de proposer un nouveau programme pour une nouvelle édition d'année en année.
2: Oui, facile et il y a du travail quand même. Voilà. Nous, ça fait quelques années qu'on fait venir des régions de l'extérieur, donc. Et quest'anno abbiamo fatto un gemellaggio in Casardegna, in Cutelti, in accanto a Olbia, e so qui giustamente in conosco, c'è 10 sposanti. Et donc, c'è un travail de fatto di poi inverno, dice adagio. Donc, siamo partiti il 18 di luglio in Sardegna, donc, passiamo sul gemellaggio. E Vera ha nous avons eu le Pays Basque, donc tout le monde est venu dans une région. Et cette vieille est toujours débattue dans les strades de Zenza, de Gorziga, de tout le territoire. Et bon, je suis donc maire depuis 4 mois, quasi 5. Donc, c'est un événement important pour mes communes, au point de vue économique. Et j'espère que cette vieille va continuer parce que je suis cherché de passer à la présidence. Da qui a poco, voilà.
1: Importante di noi, questo magnifico sito di preistorico di Filitosa, che è giusto accanto a noi, permette di noi dunque a questo pubblico largo di poter venire qui in campo di Viera e può darsi anche di poter partecipare a una visita giusto accanto.
2: Sicuramente, il sito è un sito che evidentemente conosciuto di poi l'anno e l'anno, e temo di buone relazioni, non c'è mica problema. Donc, qui tu che viene a Nanto sito è una viera e qui tu che viene a viera con la visita o sito non c'è mica problema e poi tani hanno lanciato a Zobiera a Gorza Charles Antoine, donc c'è un aiuto tra noi, non c'è mica problema non testa a fare.
1: Rosemary, si può bi, si può mania, si può cantare, ci sono concerti previsti a sera, ci sono assai espositori di noi quest'anno.
2: Allora quest'anno stiamo 110 sposanti, e dopo ci sono i nostri invitati donc da Sardegna, e donc come volete ti dite si bia, si canta, si mangia. Stasera c'è un concerto donc di Chiama Dialesi in Cuva Duga da Suità, domani sera Scuola di Canto di Natale Luciano e il gruppo L'Intreccio. E ciò che vuole di un sista che gli entrati sono gratis, tutto il mondo può venire, non c'è mica entrata a pagare.
1: Affare importante di noi, non ci scordiamo di dire, e chi ci sono parcheggi che sono messi a disposizione per il pubblico.
2: Siamo andati al privato, a famiglia Mondoloni, tutti gli anni mettono le proprietà a disposizione da noi Xaviera, di poi 34 anni giustamente, per fare il parking.
1: Aspettiamo un mondo, Rosemary?
2: Speriamo, stasera aspettiamo un mondo per Chiama Dialesi, ma aspettiamo un mondo oggi e domani.
1: Chi rappresenti appena di noi, pa un rugione di Ciaremo di Utara, bon, e ti parlato bella sigura di Sardegna, ma c'è un pubblico che viene da tutta Gorsica, da Gorsica Zana?
2: Di sposanti che vengono da nord da Gorsica, da centro da Gorsica, andiamo di Veneto, andiamo un po' in dialogo, e poi, come voi dite, Utara è una nostra regione, noi siamo un dio, ma c'è di Utara o di in su, e dunque è un territorio importante, e spero che, è sempre stato che tutto il mondo è venuto di tutto questo territorio.
1: On a réfléchi, on a dit, d'après l'année à Oua, plus de 30 ans, c'est ma dit, c'est dit, la 35e édition d'acquis à Ounano. Non, tu as cette réflexion, non, tu as autorisé mon campagnol, d'anat en anat, donc on a donné, tu as dit, si faci, que mort est parti, tu as remo, d'après on a réfléchi, et sous un sous-gui.
2: Oui, on a réfléchi, bon, Didier, tu as l'aiut de certains agriculteurs, hein. Ricevimo a tutto il mondo i nostri agricoltori e temo pareti come c'è un stand di potier che è di vaccino sottorno, vaccino di dimostrazione in Anto Campo Riviera e dopo ci sono gli agricoltori, donc c'è un porcaggio di essere giustamente in train di un isoporco che fa sposare, c'è un'esploitazione che ha messo isopeguri, cerchiamo tutti gli anni di mica da grandisci, non è mica da possare.
1: Bon, mica i muri perché non ci sono mica, ma può darsi la rendi all'ingiro.
2: La rendi, può darsi, perché tutti gli anni ci allarghiamo un poco, voilà.
1: Un animazione di noi, dunque, non ta sul campo di vir e poi le ti dita dimostrazioni di noi da parte da
2: i culti d'agli. I culti d'agli gorsi tutti gli anni sono presenti, sono sette otto, tutti gli anni sono qui pendenti tre giorni e una bella dimostrazione. Voilà.
1: Vi ringrazio, Gio Presidente, Gio Mero, una bella vir. Inaugurazione a un decio remezzo.
2: Vi ringrazio a voi, eh? Merci.
1: E noi abbiamo continuato bella sicura il nostro piccolo girandolone qui stamani, dunque non tasto campo di vir. Una bella vir, Rosemary.
2: Merci a voi.
1: Saveria, ci campè, moi, veramente.
0: Di campà, di Arthur,
1: in più, avrò di Dio, Saveria. Allora, bon, ci sentiti, ma un po' di mica vera, ma.
0: No.
1: T'avevi, appena d'aria, c'è tutto chi mi si impiazza, pa, e sa la scossa di noi di Usoli.
0: Yeah.
1: C'è un mondo che comincia a Iundia, dunque, veramente.
0: È perfetto. La fare
1: da chi fa e da chi di. La fare è perfetto.
0: Arthur, e beh, mi birrò giusto, buon rivenimo, con voi infinitosa. Ringraziabio, Arthur, a dopo.
1: A dopo.
0: Et on retrouvera Arthur Solinas, bien sûr, mais tout de suite, Fever Dream, Alex Warren.

0: Salute.
1: Et salute à tutti.
0: C'est à domicile un peu aujourd'hui. Costa Mouri, justement, la commune prend part véritablement à ce projet. Vous êtes plus que jamais engagé.
1: Et un projet que nous portons depuis 2009 dans notre territoire usano et puis en Arius depuis 2021. Donc la première étape a consisté avec le parc naturel régional de Corse, l'éleveur du village, le lycée agricole, de faire le premier projet pilote avec un chalet, un laboratoire de transformation héliporté. Et puis, bien entendu, l'ensemble des dispositifs qu'il y avait avec l'Université de Corse, faire un campus agricole avec aussi les jeunes de la chambre des métiers. Et là nous sommes à la deuxième phase. Il nous a fallu 4 ans pour obtenir les permis de construire. Nous en sommes fiers, nous avons obtenu ces permis. Et là nous passons à la deuxième phase où nous avons un appel aux dons. Nous avons aussi bien sûr l'aide de la collectivité de Corse, de l'Audarc et de l'État pour porter ce projet, mais nous appelons aussi pour compléter les financements la Fondation du patrimoine. Et ce projet, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Giffon, il s'inscrit dans une politique beaucoup plus large parce que nous sommes en train de perdre ce pan de notre économie, de notre patrimoine, de notre culture. Si nous perdons le pastoralisme, nous perdons la culture, l'artisanat, les champs, la tradition, ce que nous sommes. Et pas qu'en Corse, en Méditerranée, en Europe et dans le monde. Et c'est pour ça que l'ONU a décrété cette année comme l'année internationale du pastoralisme et des parcours. Et ce projet est emblématique et fait office de projet pilote pour l'ensemble de la Méditerranée et de l'Europe.
0: Bonjour, da qui a qualche minuto a ta presenta qualcosa, poi principio appena sta bella mattinata infinitosa. Allora, può darsi spiegarci in due minuti per l'auditorio del CFM?
1: Ma presenta su progetto, come vi dici, un'anta pianiselva e chi che non è mica solo da comune, che si allarga al territorio, che si allarga a Corse, posto che sul progetto che abbiamo fatto nel 2021 è a disposizione di tutti i comuni, di tutti i territori, è qualcosa di pubblico che noi vogliamo trasmettere e portare. E attraverso questa fase, quindi, c'è rilancio della produzione, ma c'è di nuovo tutta la trasmissione di Vorma a gente intorno a Simistieri, l'artigianato e poi abbiamo affiancato sul progetto qui un'esposizione d'arte contemporaneo. Fidetti qui, bon, si vede mica un paio di uditori, ma Giovanni Padeo che ha presentato sa mostra in Mammoiada, che è venuto qui, ha unito a Stéphane de Guilaine e Antoine Cesare, a Yann Caslan e a Ange Félix. E qui sa mostra chiamiamo l'altro artigiano a Vena a Radiun, ci sono i cultidati di Granaven, e sa mostra ha da viaggia o MAB, che è un museo in Sardegna, dove mu va passare di nuovo au muséum di Marseille e in tutto il Mediterraneo ci sono questi musei. Pas fa più da coscienza alla città europea e mediterraneo, che se non perdiamo questa affare oggi, con il riscaldamento climatico, con tutto ciò che si passa, perdiamo a nostri anni, ma perdiamo ciò che noi siamo.
0: Buongiorno, parola per darci partire appena la nostra intervista, ma non sta via di Filitosa, a Zogu che siete ingaggiata dopo anni e anni e che ti niti assai a sa via.
1: E mi ricordo, se mi permettete, di aver visto Tiugu Tiugu con il suo babbo passare, è stato un po' di emozione, perché mi è passato morto 34 anni. Il viene mi comincio 76, sa via di Avilitosa, quando l'abbiamo posta qui, l'abbiamo posta in un 92, per dire che se non c'era il turismo, se non perdiamo l'artigianato, l'agricoltura, il pastoralismo, il turismo, andiamo a cercarlo in un Marocco o altri luoghi in cui costi meno gare, in cui sole e a sabbia, e abbiamo vinto a nostra lotta, e oggi vogliamo trasmettere, vogliamo Sparta, e vogliamo salutare di noi tutti i vieri di Corse attraverso Avrà, che qui di Licilà, qui di Gani Gumanci, non si tanta di tutto il mondo dicendo che erano scemi e che abbiamo fatto noi. Mi rivengono in mente la canzone di Sari Volentini, abbiamo impastato, abbiamo sbrigato una minuta, una mica mezzi, tra i venti contrari, e abbiamo zoominato, abbiamo assulcato, abbiamo radicato, e oggi vogliamo spartare anche loro passando questa partura, come avete visto, di noi la partura nel Mediterraneo. C'è Telti, in cui abbiamo fatto un jumelage, c'è Mammoiada e a Barbagia, dove uccisò i Mammontoni, c'è tutta una tradizione incredibile, 2.000 abitanti e 4 musei che portano la storia del suo paese, del suo territorio, e dunque oggi veramente siamo vieri e aspettiamo morte da gente per sostenerci.
0: Vi ringrazio, buongiorno, una bella viera, una bella giornata, a presto.
1: A ringraziarvi.
0: Saveria, appena di emozione stamani di nuovo.
2: Oh, Arthur, si dà appena gommoso,
0: perché è vero che è una via di noi, sono cresciuto qui, sono i Meloga, sapete bene, sono Taravesi, c'è un mio paese giusto da rito, dunque faccio piacere. Voilà, faccio piacere di tutti i paesani stamani.
2: E ne parla di bene.

Bruno Mars, I Just Might sur RCFM. E continuiamo. E poi saranno in Alando, o 4 da Osto, e poi corre di pista in Antarctica.

Après une belle parenthèse pop rock, riveni monde noi in un gruppo di amadialesi. È una canzone che bognisci de duci e polore. Nanta RCFM, esso mezz'ora e 25 minuti.

E polo rediamo a Gialesi in onta RCFM e ma finisce in musica, compiamo stora in musica e ubigo a stasera, a parte da 4 ore saremo insieme e dopo domani mattina. Non talon di Avreguenza Mora, buona giornata a tutti, buon appetito se voi siete, se voi siete a tavolino e subito awa, Tame Impala, obsolete, buona giornata.

0: Nous sommes donc sur l'ouest du Cap Corse cette semaine dans les Camps Paculomag, une première rencontre à Olmed et Gabigours avec un enfant du village et ancien avocat, François-José Martini.
1: Et Camps Pacui, Nanta RCFM.
0: Isodou Ibaranti, sod Olmed et Gabigours. François-José Martini a passé deux autres délines in paese et en date à scuola gui.
2: Et puis, vous êtes allé au collège en Saint-Fiorenze, comme tous les gars de ma génération. Et puis, vous êtes allé au Tierra Interna en Bastia. Et puis, vous êtes allé à Nice à faire mes studies comme sa génération. Et vous êtes allé, parce qu'on c'era non d'encore, on c'era mica faculté encore. Donc, et ci siamo trovati in Nice en l'année 70.
0: Dopo i suoi studi di diritto, François-José a fatto la ugada in Bastia durante 40 anni.
2: Ah, è una professione che mi ha appassionato, l'ho fatta con passione, e è un bellissimo mestiere. Non manco tanto un mestiere, è piuttosto una occasione. Non si può mica fare su un mestiere come si fa in altri mestieri. Penso che ci vuole essere appena appassionati per cercare di farlo.
0: E a ridirada, l'anziano ugado si è avvicinato di più di uso paese.
2: Cerco a occuparmi, non mancano mica l'occupazione. E avevo una passione, era di lavorare appena un legno, un'occupazione che mi ha aiutato con il mio mestiere, perché cosa mi permetteva di pensare appena altro resto. E dunque, bon, quando c'è qualcosa a fare che riguarda il patrimonio e che mi sento capace di fare, lo faccio.
0: François-José s'occupa di un patrimonio di Azogumun.
2: Quando c'è una porta, una vecchia porta arriva, che mi sento di arrivare, la rivaccio. Quando c'è una croce arriva e che è fragica, la rivaccio. Una finestra lì stesso, tutto affari che mi parlano. Ho conosciuto questi soggetti. Quando era sedito, li ho sempre visti. Dunque, quando i vengo sono andati male, mi faccio mica piacere. Dunque, se mi sento di fare qualcosa, faccio. Ho un piccolo attildo, una cantina, un amico attildo veramente di menuiserie, di una cantina con qualche macchina e faccio ciò che posso. Penso che non è mica un ingaggiamento, c'è un'altra parola cosa che mi parla di più, di l'indiatura, una parola che si sente poco e che mette ingaggiamento e andatura, e di piuttosto un'andatura. Un piccolo ingaggiamento.
0: François-José Martini, un uomo arraigato uso paese d'Olmeda di Gabigurso.
1: E Camp Pacui, Nanta RCFM.
0: Allez, deuxième étape à l'ouest du Cap Corse. À présent, on vous emmène à la marine de Giottagne à la rencontre d'un jeune pêcheur, Anthony Lubin. Uburtu di Giottagne, Nanta Gumuna di Barettali. Di qui chi Anthony Luba fa giù biscao.
3: Io sono di Marinca, un paese appena più sopra, quella, che face parte di la comunità di Granari. Allora io sono mica non una famiglia di biscao, ma ho sempre fatto la pesca così, da voi giù. E dopo mi è venuto perché diamo passione, io sono per la libertà, per sei cose e per pescare in paese anche.
0: Prima il biscaore ha fatto i suoi studi e ulige il marito in Udiastia.
3: E dopo so fare un inaiaccio con un biscaore per diventare padrone. E dopo ho comprato un attello, e ho comprato questo attello e sono diventato padrone da fare oggi quasi 4 anni. Comprare un battello, comprare un materiale e tutto diventa caro.
0: Anthony pesca tutto là.
3: Allora, l'inverno facciamo assai balamadri, denti, cernie, bagri. E dopo l'estate pischiamo più con i viletti, a lingusta, capponi, mustele, appena di tutto. Dopo diventa veramente di stagione per la pesca.
0: E tecniche sosfarate?
3: Filetti. Palamadri appena i ganna, ubiusta palamadri e viletti. E io sto da pino fino alla griadia, quasi davanti a Saleccia, o Lodo e verso la Ciollo. La vendita faccio assai con i ristoranti, appena con la gente così in paese, ma ubiù è veramente il ristorante. Dopo dipende la stagione. C'è un tempo e tutto, ma che faccio parte di Abesca.
0: A Uburtu di Giottagne ferma oggi 2 biscaori.
1: E Camp Pacui.
0: On continue notre balade à l'ouest du Cap Corse. À présent, nous sommes au village d'Olmed, Olmed et Gabigours, où la rencontre d'Antoine Martin et de sa fille Manon, tous deux passionnés d'agriculture.
1: Et Camp Pacui, Nanta RCFM.
0: A ridira d'Antoine Martin et Bulta d'Oiseau Brima Passione. L'Aléo.
4: Ah, vous en avez oublié. E sto a 50 metri di dove sono andato. E sono sempre stato in paese. A 6 giorni di via De Gabre, fino a 31 anni. O Bugis, avant, il y a 5 heures, il y a jardin à Doutilade, il y a un courant par ta main de la camusette, toute la journée, du 20 octobre au 1er juin, il y a tous les jours après ces gambres. Et donc, ils ont marié, ils ont eu des violes, pour ta main à dormir, il y a un jazzer à dormir, il y a le premier rond, il y a la dalle, il y a jamais un jour de congé. Il y a après, du corps, il y a comme des mystères, il y a. Fatti trasporti per quasi 30 anni donno.
0: E a Ridirada dunque Antone Sepia do quel chi capo?
4: Da a Ridirada come ha detto meglio Bianca che capo che sono sempre avuto passione agli animali. Avevo anche vacche quando avevo capo avanti. Vacca via parecchie vacche. Ma donde era riverente, siamo mica tutte le salimone e le cose all'animale. Avanti tutto il mondo ha l'animale e noi trascinavamo i sumeri. Sommere mule, ah, se c'è mica un cacatra, se più non fai l'onda. E ma fa un po' di formaggio fresco, è un roccio, sì.
0: In De Avamida Martini, c'è Manon, a Vigliola d'Antone, passionata di noi d'agricoltura.
5: Sono stata alle Oa d'Agui, a Giuseppe Raù di mio animale, c'è un mo' a Boe Gabri, quando era giù Gabri, è Oa che in a Gigawali. E mo' Gawali, fai me spazzigliate, sono sempre stata passionata da Gawali. E soba in un paese, in una montagna. O mio ego mica, portanto trovo in Bastia, o mio ego mica compra qualcosa in Bastia e sta in Bastia. C'è meno di un'ora di strada, rigolo in paese, a se ora si occupa, si andava a pace i miei animali.
0: Manon ha scelto l'insegnamento.
5: Allora io sono per impiegare Barolo Odin che è professore di scuole bislingue. Ho avuto uno studio in corsi, ho avuto una licenza di studi corsi, ho continuato il master, ho passato un concorso la Diaudo e ora sono titolare e faccio un mio mestiere in Bastia e in altro.
0: U paese, l'agricoltura, due passioni liate, in De Avamida Martini. Nous sommes à l'ouest du Cap Corse cette semaine dans Ecampacu le Mag. Restez avec nous.
6: Ici,
7: ICI.
6: Ici, RCFM.

0: Bonne journée. Ici, RCFM.
1: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Campaculemag à l'ouest du Cap Corse. Quatrième étape, on vous emmène à présent à Feringhoul à la rencontre de Julien Orsigne et d'Alexandre Chaubon qui s'occupent de la mise en valeur des édifices religieux et de leur entretien. Les Mouridrou indé au Gampani di Feringhoul. Julien Orsigne et di Ubaez, Alex Chaubon di Lonza et di Zonfurin. À Nograd, où l'intrabrez et Gampanar y travaillent le Nagour Sigazan. Julien Orsigne.
2: Nous avons commencé à travailler ensemble et sans furenzo. Faisons l'électricité. À Libiga, nous avons 22 ans, mi pare. Et nous avons parlé du mystère. 3-4 ans dopo, nous avons mis à compte nostro. Alors, prima, en tant qu'entrepreneur, travaillons sempre ensemble. Et un jour, per fortuna, nous avons rencontré un homme qui faisait partie de la prima famille di Gampanar Gorsi. E stomo, fai sto cristiano, si chiama Robert Lamberti, dirà a suo babbo che ha cominciato questo mistero. E dunque, quando l'abbiamo scontrato, voleva parte a ridirata e cercava qualche sia per piare seguito.
1: E udrawaio oggi è un manca per i due assoggiati. Alex Chaubon.
3: Allora, fermo tutto ciò che tocca al campanile. Si ci ha scambiato una campana, un motore. Allora, c'è sempre l'elettricità, se ci scambiamo un cavo, non so, ci scambiamo un chip, e traiamo con
2: tutte le mie
3: con le divinità, e certe volte la socio.
2: Dunque, lavoriamo di nuovo con il squadro, e di nuovo abbiamo una bella squadra di lavoratori corsi. Siamo sei in intrapresa, c'è Francesco Maria Viola, c'è Alex Vasta, c'è Luca Doncarli, un Luizio, e lui è sempre in dei cantieri. E poi c'è un Carlo Tarini, che faceva tutto a Vaporasse di Giradio. Dunque, facciamo tutta Corsica sana, da dove ci smontiamo il monte, rispondiamo ai mercati pubblici, quando ci sono i grossi cantieri. E se no, abbiamo i contratti di mantenenza. E così facciamo una visita annuale, per entrare nell'installazione e tutti i sistemi elettronici, meccanici, per assicurarsi il bel funzionamento di campane in ogni comune.
1: Sviluppa l'intrabresa avec i due clienti e con esperanze di Julien Orsigne e Alex Chaubon per la Niabane. Une dernière étape à l'ouest du Cap Corse dans les Campaculemag. On vous emmène à présent à l'église de Nantes à la rencontre de la confrérie Santayou la Ligour, Siga créée tout récemment.
4: RCFM et Campacui.
1: Chisi Mouridrou et Cui Gonfradelli, Noadiez Santayou la Dinons. Clément Joseph Franceschi et Oubrior et Diagonfradarna Santayou la Ligour, Siga Nada, Dunaulinta Culetiwa.
5: Chisi Macorti, con amigi, qui veste badronale nei nostri paesi, diranno appena isertade, donc, abbiamo avuto come primo scopo di rimettere appena in balle tutte le nostre veste badronale, di adunisce a gente, di un nostro primo scopo, di va scontra a gente, di adunisce a gente. Prima di va a Gonfradarna e da Iragueso. E poco a poco, come Chisi Madun, di Ramos Impreibiu, il progetto di Vasta Gonfradarni da Santa Giulia di Corsica è nato di Radio Naturalmente. Dunque abbiamo scelto come Santa Padrona Santa Giulia, padrona di Ubaese di Nonza, padrona di Abieve Santa Giulia, Ubaese di Nonza è nata Abieve di Santa Giulia, ma di anche padrona di tutta Corsica. Non ci siamo mica restati solo i paesi di Nonza e di Abieve di Santa Giulia, abbiamo allargato l'udierchio, facendo oggi ben inteso il nostro punto centrale è Nonza, ma siamo qui per andare in tutti i paesi che si trovano nella stessa parte qui di Ugabigurso.
1: E i confratelli vanno di Baretti Baesi di Ugabigurso.
5: Allora, ne avevamo d'Orcani, ne avevamo d'Ogliastro, Albo, Nonza e Feringhoul per un momento. Allora, il nostro verso abbiamo avuto questa fortuna qui quando abbiamo principiato a parlare di Rivasta Gonfradernida. A me mi denia assai di ribia un verso che sarà verso, o verso d'Ogliastro, di Romo Gaccaro. L'ultimo è un mosione che conosce a nostro verso e sono stati registrati da Marcus Romer in 75. Faggi abbiamo il registramento usano di Amessa di Vivi e un pezzo di Amessa di Morti. Per ciò che ci mancava di Amessa di Morti, a Dio ritrovo un caso, un vecchio scritto, un vecchio manoscritto che sorte sicuramente di un convento San Francesco di Nonza, un convento più vecchio di Corsica, di 1661, in due c'è una burtada con una messa di Vivi e una messa di di morti. Donc è morì cacciato, per esempio, l'annus dei di morti, ben di sul libretto di 1661.
1: Fas contraiente di Urudione, appudia azione paesane, aveu rullo su giale, e cu qualche missione di Agufradana, Santa Giulia di Nomsa.

0: Bon dia a tutti, contento di ritrovare bien dans talon de Yavre Gwen Samor, per donc su magazine Sobra Logo, o dirige lui mon un homme, mon calvez, un ancien professeur et gorso, qui a deciso i gambia di strada, diventando prede all'età di 40 anni, un percorso forse originale tra parentesi. E donc lo strumbidato di Pedro Bertone, cosa lui, bon giorno.
1: Salut a voi.
0: Allora, contento di fare l'emissione dei Gumboy, di disperte un'oretta di vostro percorso. Noi teniamo assai a più una specie di cronologia e a vita di Limbidado. E donc, si de Calvese di Geppo, si de cresciuto un Calvi.
1: È nato.
0: Nato in noi.
1: Nato un Calvi.
0: Ah, d'accordo.
1: Cresciuto un Calvi e ha giocato sempre un Calvi.
0: Donc, è la vostra residenza, noi erede in Cittadella.
1: Allora, io sto con Cittadella perché ha comprato un appartamento dopo, ma mova mia, o Geppo, è veramente a Marina.
0: D'accordo, ma tutti i Bertoni sono di qui o di porta vostra mamma che erede di Calvese?
1: No, da parte a mamma, ma siamo piuttosto di Gainzana.
0: D'accordo, è parte, mica lontano.
1: Allora, mica lontano, tutti i Calvesi sono più o meno garzanichi, siamo colombani, Gainzana,
0: d'accordo.
1: Orsini, no? E da parte di Wabo siamo Calvesi.
0: D'accordo. Allora, sa di Delina, sa gioventù, questi in Calvi, musi bassava, i vostri, così, o vetto di Barlane, i primi rigori che risorgono i giradio di sa di Delina di sa gioventù?
1: Beh, noi, anche mio fratello e mio sorella, abbiamo campato sempre in Calvi, e abbiamo conosciuto, come tutti gli altri di metà, i vecchi Calvesi, Piscaori, e poi di noi i Niulinchi, che erano in Calvi, che erano bastori. Da parte di mamma eravamo bastori noi,
0: Enfin, yeah.
1: Io no, ma
0: più tardi.
1: Più tardi, voilà, da giugno più tardi.
0: Yeah.
1: Ma dunque, un arcivo a Bossi, si chiama Pedro Bacco, Colombani, era bastore, era assai unico, e sta in Calvi. Era grazzanico, ma stava in Calvi. E dunque, noi abbiamo campato a mesa Siveti, una società che si veniva. Era andata a sparire.
0: E questa che volevo mandare giusto a punto.
1: Era una società calvese corsa, che si veniva, era andata a sparire, ancora aiuta di turisti, ma era un poco di inanzo e un poco d'odio. E faccio che abbiamo conosciuto, io sono contento di aver conosciuto tutti questi vecchi, per esempio tutti i vecchi confratelli di Calvi.
0: E perché dopo mi ha parlato di stato confratello durante
1: l'anno.
0: Sì, da sempre, durante l'anno. Ma su Calvi e Geradio d'oggi è quello d'eri, bon, di sicuro non ci manca paragona, ma voglio dire, i Calvesi, dicono che i Calvesi in Balagna sono, mica, a parte, io non uso, l'avete risentito? Tu da sa su statuto
1: allora Gerardo. Quando era in Calvi senza no. Conoscere il resto di un mondo di Agursiga, ma dopo quando sono partito sì ha capito che eravamo considerati come un popolo un po' a parte. Bon. Infatti no, infatti siamo come tutti gli altri, diversità, fa di ricchezza, questo che è bello.
0: Ma forse che un intimo calvese era assai presente.
1: Perché infatti in Calvi, come un po' un Bastia, se ci dà di un liturale, c'è veramente una cultura calvese. C'è una maniera di parlare. Io ho perso un po' l'accento calvese.
0: Ma lo sentimo con un cappello.
1: Forse adesso addirittura manca, l'ha perso un poco. Ma c'era una maniera di parlare, una maniera... no, c'è una cultura calvese, c'è sempre. Allora, sicuro che quelli che venivano da fuori venivano un calvo per essere esirate, nuttate, un vedano mica. Ma c'è una cultura calvese, c'è sempre
0: un'anima
1: calvese, cioè a cercarla.
0: D'accordo. Allora, a scuola si faceva un calvo sino al liceo?
1: E sino a fine di collegio, un calvo, poi dopo soprattutto.
0: Tanto questo in Bastia, dunque
1: in Bastia.
0: Era d'interno,
1: qui a Ovango.
0: Allora, su basso, questi, su alto, forse da Calvi a Bastia, come l'avete
1: allora,
0: campato?
1: Allora, come abbiamo mamma, hanno avuto paura di da Calvi parte, perché era la prima parte da casa, e si sono detti, ma da parte in Bastia, come da vai, Zidello, perché a 14 anni, 15 anni, siamo Zidelli, ci pare di essere uomini, ma siamo Zidelli. E hanno avuto paura, e infatti no, mi sono campato. Quando sono giunto qui a...
0: Chi era? Ho fatto di essere appena più libero?
1: Di essere più libero,
0: e conosce appena altre
1: forse
0: cose?
1: Forse senza avere coscienza, hai bisogno di parte di avere un po' abrigo, di avere da strafare. E mi ha fatto bro, perché quando ero qui al liceo, ho scontrato niente di tutte le parti della Corsica, e poi di nuovo professori che mi hanno insegnato parecchi affari.
0: Ne m'ha parlato. Avevo, dunque, già presente, essendo di Ugo, siete a mezzo a una famiglia di radio piedosa?
1: Una famiglia e una città.
0: Ah, ye, agita, dino.
1: C'è una tradizione religiosa in Calvi che nostro l'hanno persa, l'hanno ridiappe, ma noi non c'è mica stata una daia dura come nostro. Per esempio, è un fratello, ne parleremo, ma è un fratello, non mica uniscito a fine, eh? Hanno sempre continuato a esobere. Faccio che io sono stato abbadino all'età di 6 anni, mm-hmm, e non gli ho mai piantato. Dopo, bene, quando sono partito in Bastiglia, sono l'anni un po' di libertà, uomo si cerca, è normale, è bello di cercarsi, per trovarsi. Faccio che, no, sono sempre stato... Ma
0: pensiamo, con rinculo, avete forse già sapere assai presente che ha permesso di avere un'altra andatura più tardi nella nostra vita? Rigolo o rigola mica si d'un
1: piccolo? Sì, rigola che, è sicuro, ma... È una cultura d'origine, una mauvaise d'origine che fa che un giorno è sbucciata.
0: E di sapere, giusto appunto, con rinculo sempre, ho fatto essere abbadì, ce n'era parecchi abbadì, dunque mi sono mica tutti diventati ibridi.
1: No.
0: Chi fa già mentuato che non si sa?
1: Quello amico è un mistero, eh? È un mistero, è vero che quando era zidello hai abbinsato a essere ibride, ma questo i sogni di Isidelli, a chi vuole essere breda, a chi vuole essere veterinario, a altro fare. Bon, ci ha già pensato, parecchie volte andiamo via, ci ha già pensato di noi, quando era maggiore. E poi, dico, è giunto un giorno che io ci mi sa tanto che ci vuoi andare.
0: Per continuare, donc, con fratello già, allora, Abadina Sean, con fratello non ha già guidato?
1: Io a 3 anni, in Calvi se i confratelli entrano a 3 anni.
0: Allora, a confratello quale sei?
1: Sant'Antonio Abade, di Agidadilla.
0: Questa si trova...
1: Più antica.
0: D'accordo.
1: Più antica.
0: Donc, Bolesi, che tutto per Pasqua, una confratello che è presente tutto l'anno, eh?
1: Ah, tutto l'anno. Ma pai morti di no?
0: Ma sempre questa missione date avanti ai confratelli di avere un aiuto a gente, sul ruolo sociale, è assai importante,
1: eh? A funzione sociale di un fraterno non si riduce mica a dare i soldi, aiutare di maniera materiale, c'è quello di noi, ma c'è una presenza della società, che è un sostegno sociale, una presenza sociale aiuta gli enti a essere insieme, e poi d'organizzare veste, e poi dopo la veste religiosa, una veste più paesana, quello di noi aiuta. Faceva parte della funzione di alcun fraternità.
0: Come era di come si dirlo?
1: Piuttosto timido.
0: Ah, d'accordo. Ah, questo era. Avrei pensato il contrario.
1: Piuttosto non si dirlo timido, ma in casa no, ma fuori sì, piuttosto timido.
0: Perché con ciò che avete fatto dopo, appena ideato, di partecipare a Villetta, eccetera, cioè, se mica forse intimorito, per
1: no, fare... ma il percorso di un uomo, di una donna, è fatto di qui, si passano le tappe, si passano da una situazione a un'altra, e si impara a contatto di l'altro.
0: Allora, Uligi un Bastille, amici che vai di sempre, forse, con i concerti.
1: Niente di Gazinca, di Castagnice, anche di Gabigorso, tutte le parti di Agursica.
0: Ma come si passa? Da Sinau Enderi era in Bastille, e poi dopo, a fine della settimana,
1: portavo... Sinau Sabato.
0: Ah, Sinau Sabato.
1: Allora,
0: era corto il weekend.
1: Vabbè, non ce n'era così mica.
0: Quasi mica.
1: Sono andato mica a messa domenica. No, partiamo da Galvi, anche Drinighello, a 6 ore. Gli andiamo in Bastiglia, quando lo si passava, se non c'era mica una vacca morta nel tuo percorso, o se un mudor bruciava mica, gli andiamo verso 10 ore e mezzo, dopo corriamo a lagare i nostri sacchi in distanze e andiamo a sfidare i corsi.
0: Filiera piuttosto lideraria. Perché dopo hai fatto gli studi, allora dopo passiamo a un'altra data, ben andate in Nizza, una prima annata?
1: Allora, no, prima, ciò che ho fatto, la prima annata l'ho fatto in Bastiglia, ha giocato ciò che gli chiamano Ippocagna.
0: Ah, Ippocagna, dopo c'è Cagna.
1: Voilà, no, io non voglio mica fare Cagna.
0: Ti hai contato Cagna, se non mi erano Nizza.
1: Dove sono andato in Nizza io? Ha giocato un anno di lettera muera a Nizza, e poi dopo mi piaceva mica, sono buttato in corti.
0: E per, prendo la decisione di va, dunque?
1: Ebbene, no, prima ha giocato una licenza di lettera muera. Dopo ha lavorato con le sue gare come sorvegliante, 2 o 3 anni, mi pare. Dopo sono partito
0: al servizio
1: militare.
0: Gli interessa. Allora, questi sono l'avio, no? Mi sbaglio.
1: In a scuola di aviazione, e sono stato professore di francese. poi, come si chiamano? L'ufficiale di giovani ufficiali.
0: D'accordo.
1: Un anno. Ah, mi sono campato. Mi è piaciuta.
0: Mais puis je dois dire.
1: Mais qu'au vote des militaires.
0: Non, mais au vote.
1: On a une expérience qui m'a abattu en coup de début.
0: Alors, il y avait une bien simple qui s'est gagnée du Gouniche Doin, le monnier Olive Tayadzou, qui est près des magnifiques, il y a eu la chance de Gouniche. Elle, donc, à sa fonction, elle est à décès près de à Mesa Aiguar.
1: Et je t'en donne calme, dis-nous.
0: Oui, oui, à les gens, les paraitiers d'âme. La de Gouniche Doin. Ah, d'accord.
1: La de Gouniche Doin à Olive.
0: Et où je trouve beau tout durant toute cette année de gusti coadiese, essendo studiante, essendo militaire, essendo ligiano, c'era sempre stato accamento.
1: Ie, ma dopo un po' a colle a fare. Allora, quando era l'armata, perché noi all'armata, voilà, come era una scuola, non c'era mica permissione come l'astre oase, l'astre campia. Dunque, io avevo vacanze scolari.
0: Ah, oui.
1: Ma se diventava in Francia e vacanze scolari, non cascano mica la settimana santa.
0: E bene.
1: So che è diventato scappato. Ah. Ma fa la settimana santa in Calvi.
0: D'accordo.
1: Dunque sono giunto in Calvi un lunedì santo, un domani di la Livi, di Balme, e sono arrivato da domenica di Pasqua e è diventato a Brigio.
0: Ah.
1: A Brigio, le trou.
0: D'accordo.
1: Sono tutto venuto.
0: La diama e gira di Asimana Zante era più forte che altro resto.
1: Allora, era una diama per avere, ma di nuovo per amogultura.
0: No, ma conosco la stessa cosa, se mi ho mandato di lavoro in risante, è impossibile.
1: E dopo, quando sono stato professore, tutti i venerdì santo, non lavoravo mica. Non ho mai lavorato venerdì santo.
0: ci vai un punto comune.
1: Allora andiamo a scuola pubblica, boh, siamo un corso che non è mica gli stessi, ma non ho mai lavorato. Allora i zidei mi domandano perché non si deve mica qui, perché c'era bugissimo.
0: D'accordo. Ho fatto di diventare professore di corso, dunque
1: questa da Ubu, quando sono buttato dall'armada, ma mi lavorava di già, boh, e poi amo cultura, amo lingua, amo Gaccar ci dice sempre. Cioè, per la corsa, la nostra, il corso non era mica nazionalista, ma era corsa e basta. Basta. Dice, la nostra lingua, il corso è una lingua, se pan pa tua. Non ha nessun senso. L'hai capito? Pertanto, abbiamo capito, non abbiamo fatto studio. Ma la sua cultura arriva a capire che no. E poi dice, noi abbiamo sofferto perché ci minano, se non parliamo del corso. Allora ha detto allora, è la nostra lingua, o francese di noi, siamo francesi, ma prima siamo corsi e il corso è la nostra lingua. E allora ci mantiene questa lingua e tramandala. Per questo che hai sempre qui, avere la cultura e la lingua, e Calvi di noi.
0: Yeah. Allora, e tutte queste esperienze, dunque, con la Villetta, perché passiamo un fuori perché è avanzato il nostro percorso, a Villetta, con Orlando Furioso, De Abro e noi, per qualche sia i dimido.
1: Ma dopo mi sono.
0: Mi si debatto.
1: Mi sono chiaramente bene, no, dopo si. L'uomo. Ha cambiato anche io, ma è vero che. La prima volta che sono curato non sta una scena per cantare, ma era impressionato,
0: yeah.
1: È normale, eh. Ha giocato con la Villetta mica assai, ha giocato da 91 quando sono buttato dall'armata, sino al 95, poi dopo ha abbassato il cappello di corso, mi sono messo a lavorare un po' e abbiamo parte a diretta a manca perché io.
0: Ma eri dei professori in Calvi, d'accordo. E ho fatto di aver lavorato con Tunque Basi 20 anni,
1: 21 anni.
0: A 21 anni, dunque un qui più. A chi mi resta giusto appunto di suo contatto con i zideri, con i giovani, contatto a lingua con i giovani, di noi. Ci avete perso le vostre speranze o.
1: No, io no. Io guardo sempre il sole.
0: Ah.
1: Non guardo mica le tenebre. Ci sono, Il mare c'è. I viaschi ci sono, è così, è la vita di l'uomo, ma cioè, per me c'è sempre figlia il sole e il lume. Andare verso il lume. E dunque, no, io la lingua corsa, perché no? La lingua corsa è bio, eh? Sicuramente non mi capiva come era 200 anni fa.
0: E te devo mostrare il posto che girate con un cassaio a corsa?
1: No, per esempio, io sono stato 3 anni in Sarté.
0: Intanto che prede,
1: Come prede. Bon, mi sono campato, perché il bublo di Sarté è un po' magnifico, Magnifico. Non sono mica diosi, non sono mica.
0: Non ci riveneremo, ma.
1: E dunque, no, un carugio si balla corso, un calvi, se bo, a pinza della regia si sente balla corso, a l'iso, a dei baes, no, un corso non è mica una lingua morta, ma ha difficoltà.
0: Indebolita appena.
1: Voilà, indebolita, ma non è mica una lingua morta. E in più, io dico, non è mica morta perché quando i locutori si permettono di mentare le parole, è segno che le viva.
0: Ah.
1: È buon segno che.
0: Yeah, yeah.
1: Io sono un po' contro tutte le ayatollah.
0: Il va tout dire quelle qui soit contre les néologismes, mais pas voler nous inventade.
1: Et c'est sûr. Et puis c'est que la gampa na lingua. Pas fa la gampa. Ah, dopo ci sono le parole goffe che hanno sparisce la barrede, bon. Ma ci sono parole che fanno ridere, parole francesi che sono corsizzate, che ti fanno ridere, perché che sono belle. Perché se non c'è mica la risa, se non c'è mica la magagna della lingua gursa, o della cultura gursa, chi ci riesce? Dunque ci sono andato a bersi il lume.
0: Si è stato guidato, non parlo mica di religione, ma sul momento che stiamo facendo questo professore, da certe persone che forse non dico che erano banali nella vostra strada, ma che hanno dato forse un oiseau, l'ispirazione.
1: La mia famiglia già. Niente che stanno a girare noi, i bredi. Io penso qui a Prede Vlori, che era un nostro curato, un curato allo antico, ma un bravo uomo, a Barto, io non era mica adioso. I confratelli, e poi dopo a parte di 6, 17 anni, 18 anni, esortite, l'uomo che come può scontrare dei nutati, dei esortite, dei caffè, de, ma. E poi tutto che ha fatto che abbiamo imparato la vita. Una certa maniera, abbiamo imparato la vita, non so come è caduto, ma abbiamo imparato la vita. Poi, a me mi piaceva di nuovo lo spirito paesano, allora spesso volavo andare ai paesi, in Cainzana, ben inteso, perché qua invece di Santa Ristiuti, i galvesi volano tutti in Cainzana, o allora in Cassani, o in Galeria, o in Marsulino, a Mesa dei Bastori, mi piace assai.
0: E Baccani intanto di droit anziani leve che è deconosciuto che bon oggi so mi occupa viva mia becetti
1: ultimamente qui in Bastia
0: come si basa su ridro questi conelli
1: spesso ne
0: sono sorpresi di sapere che è cambiato di strada
1: Asano da
0: Asano
1: però soprattutto al seminario un ex nel 2015, dunque sono parecchi anni, sono tutti. Ma sono contenti,
0: sono contenti.
1: Di trovarmi.
0: Allora, ci siamo ritrovati qui.

0: Segond a Bertid a di l'émission ne gont un ostro bre de Pedro Bertoni e pre de daboe ou doui. Enfin, alors, juste à point où j'ai venu, moi, à ce moment, à ce, alors, on sait, c'est un jour, comment, si des, des francados sous bas, ce gosti. Alors, à Zabem, qui s'est, tu y j'ai, qui s'est déjà d'Abadino, à Gonfradane, etc. Mais, à même toi, au junior, à Diam, au junior, comment c'est passé, là?
1: Et au bas, ce, ils ont pareil qu'à faire, qui s'y sort, s'ils ont aboulégat, à mon,
0: Saint-Gision,
1: là, ce gambiament, mais qu'un gambiament, moi, à piastre de Gision et définitive. Déjà, ibridi, qu'à du moins, et pense au Guy, par exemple, après De Binelli.
0: Yeah.
1: Qui est dans Calvi. Qu'a fait assai, hein. Forse, a fatto un grand an, mais, sans Isabella, sa voglia de se brede. Et, dopo c'è stato, l'archibe de Queroli, di nuovo, ecco, un altro genere, hein, l'ancien vigare générale di Agursia, Rancalvi, et puis dopo va finisce, près de Valeri.
0: D'accord, yeah. Salutem a sua memoria.
1: Voilà, che si n'è andato, deux années avant, hein. Donc, voilà, tout a participé à sa décision. Et pour, il y a dit une chose, en 2013, l'élection de Papa Francesco.
0: Ah.
1: Oui. Éramo ensemble à une réunion, en Cuvalier, en Calbi, et, à maman, j'ai dit, ah, dit, vous me bianco, les mouilles, plantez mou doudou, les mou casa, et à Facaelo, sous Bergoglio.
0: Yeah.
1: E so come che abbacchiamo e guarda la giuvista, la giunteso bar là, e Barolo gli ha detto buonasera, tutte queste parole che mi hanno dopo, e so come che ha fatto qualcosa a me.
0: No, tanto come io ho fatto, cioè andato a qualche sito.
1: No, ma so, ne era mica subito, qua erano 13
0: d'accordo,
1: e in 15 c'è un tempo,
0: Io perché dopo già fare.
1: Io da Moviso sono sempre stato l'oscio. Pianamente bene, a mio mamma diceva a scuola Pierre travaillava, ma come lungo come maggio. Faccio che una mattina andava, tutte le mattine andava a messa, anche Valeri, e so che mi è piaciuto, il primo giugno 2015, il primo giugno, era San Giustino, culemo, e gli dico. Voglio parlare. Mica subito, ma vai con non sta fama. Perché
0: vai dire
1: che era naturale. E quello che era vero. Ha detto, no, c'è qualcosa di importante. Ah, quello è in casa. Cerchiamo un caffè e gli dico, ecco, si va a sapere che voglio battere una cosa.

0: Vatonanzo e so che aveva dubbio.
1: Dunque, ho fatto di Gambia, so Gambiamento non è di manco vissuto, posto che era, si è imposto.
0: Si è imposto a me.
1: D'accordo, lì. E tanto ci è aperto, non chi ne è chi sia, Aix-en-Provence.
0: Sì.
1: Perché come si basano le studie? Perché c'è di noi un momento, bilasciano un tempo anche di riflessione a avvenire prima.
0: Ma era troppo vecchio.
1: Ah, d'accordo.
0: Era troppo maturo io.
1: Yeah.
0: No, io ho arrivato 6 anni.
1: Yeah, beh, come l'altro che vanno, no?
0: La, no, certi vanno, fanno 7 anni, 8 anni. Eh?
1: Ah, d'accordo, d'accordo.
0: Io ho arrivato il più corto possibile, tutti gli studi sono 6 anni. Non ho mica fatto un anno tra i due parti.
1: D'accordo.
0: E dopo a fine, invece di aspettare un anno per essere ordinato diagono, sono stato ordinato l'ultimo anno diagono per essere breve quando è partita.
1: D'accordo, d'accordo, d'accordo.
0: Non ho fatto che 6 anni.
1: Dunque, durante 6 anni questi, c'era l'assicurazione di aver fatto la scelta.
0: Per me sì.
1: Si è stata appena dubitosa, mentuato,
0: no,
1: o mai?
0: Mai. Mai. No. Quando ha dubbiato la decisione, come ha inteso su che sabria tutto, il mio cuore sabria, la mia vita sabria, c'era veramente un lume che era intorno a me, e faccio che ha capito che cioè passare un momento forse un po' difficile, perché a 48 anni, arrivare a studiare a 48 anni, per imparare a fare, ridene, non è mica sempre facile.
1: Forse era di noi fare una groge, senza avere gli auguri di parole, nel tuo vita, ho fatto dei sebabu un giorno, di vaso famiglia, quella di noi, sua riflessione è importante.
0: Sicuramente, ci ha dimissato, cioè mi sa che è normale, perché la vita di un uomo deve avere una famiglia, una moglie e una famiglia, quello è normale. Ma di nuovo quando lo si risente sa sofferenza, io parlo di sofferenza.
1: Ah, d'accordo.
0: Puoi rispondere a sa diamma, e quando una mano si capisce che è quello, infatti. Senza avere ripetuto di Gabonanzo.
1: E in giro a voi, a vostra famiglia, prima relazione, che hanno pensato, che hanno detto di questa scelta, Agostino? No, appena è sorpresa, voi?
0: Mio fratello ha detto, era ora.
1: Ah, e lo conosceva, dunque.
0: Tutti,
1: yeah.
0: Oh, ma tutti in calmi, dove c'è stato un po' di emozione, è normale, perché gli ha lasciato calmi, che io Calvi è veramente amo identità,
1: sono
0: calvese.
1: Ci pensate di portare un giorno essendo ubride?
0: No, perché di regola un si dona mica andare sul paese.
1: Ah.
0: E poi sei libero,
1: D'accordo.
0: Poi sei libero per fare il suo ministero.
1: Allora, mettete un gas che gusti per piacere, vogliamo sentire, vogliamo mettere un po' comprare, ma sta a sentire un momento forse importante per voi, che ha durato tanto internet, tanto YouTube, stiamo a sentire, dura un minuto e poi continuiamo insieme.
2: Mais bien entendu, si je dois remercier quelqu'un aujourd'hui, c'est bien sûr le Seigneur, avant tout lui, parce que dans une vocation sacerdotale, c'est lui qui travaille au plus profond, c'est lui qui vient vous chercher quand vous semblez dire non, quand vous hésitez, quand vous avez peur, parce que ça fait peur, quand vous doutez, quand vos forces vous semblent trop dérisoires par rapport à l'énorme tâche que l'Église va vous confier. Et pourtant, le Seigneur est là, il opère au plus profond de nous-mêmes. Et je sais qu'il est toujours là, à mes côtés, à nos côtés, pour faire sa volonté, faire de nous des hommes et des femmes libres et qui s'acheminent vers le bonheur, le vrai bonheur, celui qui ne finit pas, pas le bonheur passager que nous propose le monde aujourd'hui. Alors je remercie le Seigneur, laudato sia Dio, che ci dà ogni benedizione e grazia. Laudato sia Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo. Laudato sia Dio, che ci ha dato il suo unico figlio, come fratello, come Signore, come Salvatore. Laudato sia Dio, che ci ha dato la Vergine Maria, Mamma di Dio, Regina di Agursiga. Laudato sia Dio, sempre sia laudato. Amen.
1: Vous nous recontextualisez, tu vois, d'ailleurs, appena, voilà, Custi, di un vato di essere ordinato ubride,
0: Era un aiaccio, mi pare.
1: Era un aiaccio, no?
0: Era un aiaccio. Ha giocato appena più corto che l'anno un anzo, perché...
1: Yeah.
0: Ma...
1: Allora, giusto, ho fatto di ridroa qualche anno dopo, Custi, su passaggio, Custi.
0: Mi ridro e penso, avanzo sempre così, Si mudate al Signore a Iesi, a uso bobulo, mica per cercare una budizione, una sicurezza, ma è tutto il contrario.
1: Parlava di noi, strato gostino, un ridaio, face beur, di

0: Parecchiot fage beura.
1: Beura.
0: Ah beh, spiega dice.
1: Come di maritarsi. Come di via un impiego, come di va di cambiare una vita, c'è sempre questa paura. Ma non è mica una paura tremenda,
0: no, no,
1: ma c'è questa questione.
0: C'è paura di un tanemica, forse?
1: Sì. La paura di un tanemica, la paura di non essere mica a un livello, di non essere mica abbastanza vero, la paura. Oh, no, sicuramente. Ma qui è una paura che è bella.
0: Ah, yeah, eh? Bello, mica.
1: È un dubbio che
0: forse
1: è bello.
0: Forse che nutrisce in noi appena.
1: Sicuro. E poi ci va a umili. Di avere un po' di paura perché siamo un'onda, siamo un po' a fare.
0: Allora, a prima, non so se lo dice, primo posto,
1: si dice un ministero.
0: Ministero, scusate. Dunque, si è domandato in Sarté.
1: In Sarté.
0: E sta là, dunque, tutti i luoghi che si.
1: Allora, infatti, quando prima di ordinato Bredo, mi hanno detto, ho scuato, tu vas aller vicaire. A Corte, ah, d'accordo, vabbè. E io ho detto di sì, dopo dico sempre di sì. Voilà.
0: Yeah.
1: C'è comica a 54 anni, ma dimmi che va. Vabbè. Bon, finalement, tu n'arrêtes pas à Corte, tu continues
0: jusqu'à Sarté.
1: Un peu plus bas, ah, d'accord. Tu vas jusqu'à Sarté, très bien. J'ai dit, c'est qui le curé? Eh bien, c'est toi.
0: Ah.
1: Parce que curé et prêtre, c'est pas pareil. Hein.
0: D'accord. C'est quoi la différence?
1: Mais tous les curés sont prêtres, tous les prêtres ne sont pas curés.
0: D'accord.
1: Prêtre, c'est l'ordination, en fait.
0: D'accord, d'accord.
1: Voilà, ça, c'est pour toujours, comme baptisé, hein, on est prêtre. Ça, ça imprime notre être profond, quoi, l'ordination. Et curé, c'est une fonction, hein.
0: D'accord.
1: Ouais. Et on court, ceci dit, j'ai cura di galchissia.
0: Et bien.
1: Pugurado è quello che cura di un pezzo di bovolo di Dio.
0: Allora, di ogni d'insarte, tanto di a prima messa, ma ricordate esattamente quando avete fatto 5 minuti prima di via parole davanti ai vieli, questi chi...
1: I sartinesi.
0: I sartinesi, quelli che erano presenti, quello giorno.
1: Sì,
0: una certa, allora, a tempo penso che c'è appena emozione, e forse ho fatto di essere appena affannato, un po' di stress anche, forse, no?
1: Allora, no.
0: Manca appena.
1: No, ma un po' di serio, sicuro, se c'è in serio, c'è rispetto a niente, eh? Ma come diciamo un anzo, sono timigone di natura, ma mi sono guarito. Adio via e medicina di vita. Adio cantato, adio parlato tutta la vita, vintonato davanti alle scuole, mi facevo bisogno di parlare davanti a niente, eh? Ma ci sapevo di cosa parlare.
0: C'est Brébar, juste à Ponte de Messe.
1: Et voilà,
0: à Briga. Je l'ai juste à Ponte de Briga, quelque chose de Brégis, qui andava in ucu, ou va, tu era un principe au Berbon.
1: Non, parce qu'en fait, à Briga, mais ce qu'a dit en Sarté, era pas au Gundé Giaosto. A dû rimpiazza du Brede qui era voilà.
0: D'accord.
1: Et n'era mica au Gourado, parce que si Mugourado, à part, c'est du primo di settembre. Ma era au Gourado nominato. Hein.
0: Yeah.
1: Et donc, à Briga, mais ce qu'a dû célébrer en Sarté, era pas Santa Maria. Dunque c'era un popolo, perché aveva questa padronale, hein, di Aiege, di Sarté, hein, e confratelli, corale, zideli, affari, bon, tutto
0: e la popolazione, sentia che forse questa popolazione viveria di un'altra maniera, intanto che prete, semplicemente, e mi faceva qualcosa, o allora sguidano un taboito?
1: No, a me...
0: Ho fatto tra virgolette, una personalità locale.
1: Ho giocurato. No, io non ho mica ubicio di asingiuria.
0: Bon. D'accordo. Sì.
1: Bon, perché sono stato arrivato, ma io ero nella famiglia... Allora, non eravamo mica tutti bastori, ma c'era su...
0: Su spirito, sai.
1: Io di bastori, di marinari, bon. Dunque, io ero maestro di muraglia, dunque eravamo niente semplici, eh? E, no, non ho mai avuto su gozo un capo di sei giorni, no, non so mica giorni. L'uso un corso che ha di giorni, sicuro, un certo no, dicono mi sei. Ma no, un giorno di Santa Maria, ho preparato una briga a Madonna, mm-hmm. all'Assunta, e poi niente, cosa gli ho capito io, eh? Aspettavano un prete. Perché erano barrettiani che c'era un prete, ma era un frate di un convento. Bon, era una situazione un po' complicata per i sartinesi, eh? E di questo hanno sofferto. Per questo che io sono stato qui in Sarté, perché in Sarté ho ritrovato in un'altra maniera lo spirito religioso di Galvi.
0: Yeah.
1: C'era una cultura.
0: Allora, giusto appunto, il Gattenaccio, eccetera, il luogo gli è impastato i veri.
1: E in una certa maniera, sarte calvice ci sono esumie.
0: Esumie, capisco.
1: Pare che sfarenze, no, ma ci sono esumie da un punto di vista di avere di abradica. E allora mi sono trovato subito, e poi Sartinese non ha colto, oimè. Non ha colto come veramente vero. E posso dire oggi che sono partito, che non solamente sono stato o Brede, o Gurado, ma ora sono amico. E qui mi va bene.
0: Troppo difficile, giusto appunto, perché di una vostra missione, d'andare oggi, di seguire domani un altro, ma ho fatto di amantare di lì amici e cucuaiante, e di continuare il vostro percorso.
1: Sì, è difficile, ma non è mica difficile, ma a tempo, come ho detto, perché se mi domando se mica dopo di triste di lasciare Sarte, sicuro sono triste. Perché non l'ago mica è bedre, l'ago è niente. L'ago è niente che mi hanno aiutato, che mi hanno accolto, abbiamo mangiato insieme, abbiamo riso, abbiamo pianto, perché ci accompagnano di noi morti. E sono triste di parte di legare un popolo che mi ha accolto, e io di noi ho fatto parte di suo popolo, tanto che uomo, perché so prete, ma sono uomo di noi. Ma di noi sono contento di rispondere di sì a Iesh, a Yama di Iesh, sempre di sì. Sono sempre contento di rispondere di sì a Yama di Aiesh. Domani, se il cardinale mi mandava, non era contro Calasima, ma mi mandava un Calasima, sarei augurato un buon intero di nuovo.
0: Ma forse un po' essere in Corsica, un po' essere mica essere chiamato un oiseau a stranieri.
1: No, diciamo che siamo pochi.
0: Siamo
1: cominciati a sparagliare un po' più che non siamo. Normalmente no. No, so quelli che sono.
0: Come essendo professore, fa debate in un'accademia. Più o meno.
1: E a oggi si di Daiaccio, ma domani udipo un prete, per esempio, che ha fatto istruire, che è capacità che non ha più mica, perché io ho fatto un minimo per essere curato, per essere breve. O tipo che può fare studi in Roma, in Parigi, o può non mandare, questo sì. Ma io no, ai miei anni mi hanno lasciato tranquillo.

0: L'ultima partida di su Sobralo Consagrado a nostro bidado pre de Pedro Bertoni. Allora, avanti sente sa musica, parlamo piuttosto di Isarte, si è stato tre anni, hein? Oggi allora si è in Bastiglia, ci ha mandato dunque, di Uvesco che degia di sempre.
1: Si domanda mica, hein?
0: D'accordo.
1: È un sirigusa amica.
0: È un sirigusa amica,
1: no.
0: D'accordo. Non so mica se
1: perché lui... certi mi perché come sei stato professore dell'educazione nazionale? Il faut faire les vœux.
0: Esattamente.
1: Faire les vœux, ci ho indicato chi ci protegge tutto quello, bon, qui no, è finita, eh? Bon. Ma la, mi sono un po' di questa affare qui, libero e contento di essere libero e di esibita. Dunque Uescu chiama ai se prede, ai se diagono, Uescu chiama a una missione, ci manda in missione e noi andiamo, anche le nostre voci che sono poche. Allora,
0: quando abbiamo imparato di essere in Bastia, la vostra reazione?
1: Io ho detto di sì subito. Perché si deve di sì subito.
0: Dunque si deve per Santa Maria e San Gian Battista.
1: San Gian Battista, e dunque tutti i confrateri.
0: Io di sì, quello.
1: San Gisele e questo. Ma dunque io... Come ho detto, non sono stato un po' triste di lagare Sarte, ma a tempo contento di venire in Bastia. Perché di venire in Bastia in missione. Un agio mica va a tubride, per me. Per avere una posizione sociale, per avere una sicurezza. Agio va a tubride, per dare a mia vita a Iesia di Gorsi, che è la Iesia universale. E arrivo signore, questo è bon, allo stesso senso, eh? E dunque se un signore se io mi chiamo tal luogo ci auguro.
0: Allora c'è una missione, dimettiamo, allora se mica se le date da Uesco se o si devo voi stesso che bide che in Bastia ha già di realizzare il lavoro così avete un progetto fuori di continuare so che o quotidiano
1: e radio che esiste,
0: ma, perché è vero che forse che in Bastia è appena più importante che Sarte al livello di un lavoro di presenza in tutti i casi, eh? Allora come un bide sa.
1: Ma diciamo Sarte hai deggio tu barucce.
0: Ah, io.
1: Che una di cadui.
0: Ah.
1: Ma io. Più ma io. Ma quella deggio tu barucce è per spargoiare nelle montagne.
0: Da qui.
1: Là, la Redo, tutti questi paesi qui che mi sono campato, eh. Bon, ma sono piccoli paesi. Ci andavo mica tutti io, ma per i morti, per i matrimoni, per i messe di domenica ci andavo. Bon. Qua è una. Due, Bastia non tra fa. Bastia è una seconda città di Corsica, è una città culturale, mm-hmm. Eh, c'è una cultura Bastia, e poi la capitale culturale di Agursica, cioè a dirla, dunque ci sono le possibilità a questo livello qui. E forse che Uescu, pensando a tutto il mio percorso di vita come confratello, come professore, come cantatore, teatrino, amatore, mica professionale, forse ha pensato che poi aveva qualcosa che in Bastia, del suo contesto ricco. Assai ricco, eh.
0: Mm. E come si è stato accolto? Beh, questa sì, ma poi lui. Voilà. Hai anche aspettato qualcosa di particolare d'un pre de noi?
1: Sì, è sicuro, aspettano sempre. A noi da fare la paura, ma a tempo apre e porte, non c'è qualcosa di bello. Dunque io sono stato mandato qua missione data da Uescu di mettere in ballo una dinamica all'ingiro di confraternite.
0: Ah, d'accordo.
1: Perché c'è una ricchezza. Il cardinale ha capito che in Corsica e soprattutto...
0: Che non è mica sempre stato l'abosizione o noi fatti di orti tra i confraterni e la chiesa. Non è come che c'era whisky, insomma, voglio dire.
1: Ma che non è normale, è la vita. Cioè mica sempre a cercare, se no,
0: ma l'idea giusto appunto è di appoggiarsi non
1: ta da appoggiarsi non ta se sommi e se donne, ma ci sono più omega donne qui in Bastia, ma bon, poco compreme, stomi che sono ingaggiati nella religione comunque, perché sono presenti, eh. E allora di cercare prima formali, per esempio non ta liturgia, non ta esante scritture, non ta una bocca d'affari, formarsi stomi che sono già ben formati, ma cioè continua, la formazione è una vita, tutta una vita, una formazione come noi ibridi, eh. E poi di nuovo deve un occhio non ta gioventù, e cominciamo a avere giovani che vengono a domandare o a tesimo, giovani maggiori, eh? 18, 19 anni, 20 anni, o a tesimo, a confermazione, a comunione.
0: Come ha spiegato? Di un ritorno?
1: Ma è generale, eh?
0: È generale
1: in Francia, nel mondo, è generale. E
0: di pepia chi un mondo di embulore
1: c'è qualcosa che si basa so mica esattamente cosa, ma c'è, si basa qualcosa nel mondo. L'uomo, quando dico l'uomo parlo di l'umanità,
0: yeah.
1: L'uomo volte gira le vuoi da mangiare che lui sia tradetto e quando le tradetto è giunta quasi a fine le vuoi da tutto è ricchezza materiale. Se vuoi ricacciare la ricerca spirituale, allora questa ricerca non è mica sempre religiosa o cristiana,
0: c'è un'altra maniera,
1: una filosofia o altra fa, ma c'è un bisogno profondo nell'uomo e dunque in una certa maniera è religione
0: può non rispondere.
1: Può non rispondere quando le sono presentate e religione può non rispondere a suo bisogno profondo di essere umano. Questo è importante, ma noi a noi ibridi, a noi aiesh ci tocca da avere o era uiso, o era vaccia di usignore. So che l'ha detto un vero, mica di trasformare le parole. Per esempio, oggi in Europa si parla spesso di eraiche cristiane dell'Europa. È una bella parola, perché una bella espressione. Eraiche cristiane dell'Europa. Ma chi saranno eraiche cristiane senza la persona, la vita e le parole di Cristo? Eraiche cristiane. Ci debbono essere valori cristiani senza la parola di Cristo. D'amore, di fratellanza, di tolleranza, di spartire. Questo è la parola di Cristo. Queste sono le nostre eraiche cristiane.
0: E quelle religioni che sono presenti, come io la travaglio a pensare al mondo, a società?
1: C'è stato negli anni 60, so che lo usiamo, un concilio. Yeah. Il concilio ha tirato un secondo. Allora tutto il mondo ha detto di tutto. Ci hanno cacciato ladino, ci hanno sciappato a Iesia, ci hanno cacciato la nostra. E Nimo ha letto l'atto di concilio.
0: Ah, forse che ci ha cominciato a pensare.
1: Ci ha cominciato a criticare, cioè a legge.
0: Yeah, yeah.
1: Se vuoi permettere la legge, l'atto di concilio, ma pienamente bene. Allora usti vi dare la ricchezza per l'umanità. Per l'umanità sana, per noi cristiani, ma pure per l'astri. Perché l'atto di un concilio di Vaticano II, un nemico per la prima volta nella storia di Aiesh, un concilio che ha condannato qualcosa. L'altro concilio hanno condannato le eresie, i così, guarda, forse giuì, ma questo no. Un nemico è un concilio che ha condannato. È un concilio che ha abbarto Aiesh alla realtà di un mondo d'odio. Un mondo d'odio non è mica quello di prima, e beh, è così.
0: Deve bon, è vaggio la umana. Deve tornare appena a rivelare tanta la stessa a Dio, perché
1: sempre.
0: Non va mica a domandare vostre posizioni, non siamo mica qui per questo, ma pensate conto che ce la continua a adattarsi al suo mondo d'odio.
1: Ma chi vuole di adattarsi? Non vuole mica accettare tutto. Per esempio.
0: O permette certe cose, non lo so.
1: Ma no, ma il più importante è di sapere ciò che Aiesh pensa di ciò che è ella del suo mondo, la sua posizione del mondo. È una posizione di dominazione o una posizione di quelli che sono al servizio di l'astre?
0: È mica la stessa.
1: È mica la stessa. Perché mentre in secoli, uomini di Aiesh hanno concepito Aiesh come un strumento di dominazione, un luogo di dominazione, di potere. Vabbè. Oggi, dopo il concilio Vaticano II, si pensa a Aiesh come al servizio dell'annuncio del Vangelo di Cristo. Mica pa come una produzione. Se domani si può considerare che la religione, la pratica religiosa, è una muraglia, un muraglione, per proteggerci di qualche sia, allora non sono mica queste eraiche cristiane di l'Europa.
0: Interessante. Ci sarebbe da dire, da continuare nella riflessione. Ci avviciniamo bien pianino alla fine dell'emissione. Où va tout ce professore di corso, di bar la corso così, perché di una gamba, un piacere, e mi va tutta l'emissione, veramente una gamba. Aiuta in per entrare in contatto con la gente, a giovento di noi, biglioate giusto appunto di su Zabefa, se posso dire così, o di sarighezza culturale.
1: Ma senza Armine, so che parlo corso di
0: maniera
1: naturale, mi piace assai parlare francese di noi, ma per esempio la prima messa che ho fatto in San Giovanni, ha già cominciato in nome di Padre, di Dio, di Spirito Santo. La gente mi vediano così.
0: Che sono italiano.
1: E poi ultimamente ho fatto un interramento e la famiglia mi ha detto, sapete, quando ci va del piacere di fare messa in corso.
0: Ah non, ma c'è di una affare, io trovo che c'è un affare magnifico.
1: Di parlare con i confratelli, perché con i confratelli dei sagrestie, quando noi mangiamo, quando noi veniamo a vista, dopo, qui in Bastia, perché abbiamo mangiato le tripette in San Giuseppe.
0: All'occasione di per l'8 di settembre.
1: E allora, bon, se non si parla di corso, è francese di noi. E io penso che l'identità...
0: giusto appunto, chi piazza può avere l'identità in Nuova Chiesa?
1: Io penso che... Abbiamo una visione dell'identità che è una visione chiosa, un'identità chiosa. Ma l'identità, ci rifletteci tanto a qui. E io so un po' ancora raccontare certi intellettuali degli anni 80-90, di alto livello, francese oppure corso, che hanno ricusato di parlare di identità. Ma l'identità faceva parte di noi stessi. L'identità so e io
0: perché forse è una parola che facebbe perché si paura, si può spiare altri demi
1: ma a forza non vuole parlare
0: di biata tutto in noi mica soluzione in
1: infatti
0: noi.
1: L'identità è fatta per me e sono mica uso la dila di due elementi fondivi, una stabilità, un elemento di stabilità perché cioè si arraigati ma non basta mica. Perché quello che ha arraigato è che non si muore mica, muore. È un elemento di vita. Cioè muore, cioè sorte. Cioè andare più lontano. Perché se quando sono giunto in Bastia, per me è stata una meraviglia. Quando sono partito in un continente è stata una meraviglia. Quando partiamo in Quaviletta di noi, quando abbiamo scontrato tutti i sideadrini di Orlando, di Nabulidani, di tutte le mamme. Un'amica, un poerito d'amore un'entità, la ricchida. Ma perché? Perché non ha mica paura. Quello che ha paura di essere sobranato.
0: E oggi l'entità non è mica una muraglia.
1: No, esattamente, come a Mauvais. È tutto il contrario. In me, a Mauvais, la mia identità, di essere corso, di essere francese, di essere umano, è una cosa. C'è un'unità di amore persona. Ma di noi una diversità di amore persona, non c'è mica unità senza diversità. E dunque, oggi, quello che ha paura di essere sobranato, io o vengo, io prego Barello, non lo posso mica condannare, perché c'è una sofferenza. Se non mica sempre condannare, no, non sa rien giusto, soprattutto dalla parte di un prete. Ma mi dico, veniamo a parlare della tua identità. Dove è il problema? Quello che ha paura. Ha un problema con se stesso, un rapporto con l'altro. E si vede, la maniera di parlare. Parliamo ancora dell'ayatollah di lingua. Ci sono, di noi, si gamba.
0: Ci sono dappertutto.
1: Ci sono dappertutto, i francesi non se ne parla. Allora, tanta l'ortografia, ben uscito qui. Bon. Ma ha una paura. Ma ha paura di che? Perché abbiamo passato 500 anni a parlare di Gabri e di Isumeri. Ma di noi, ci va a parlare, è la nostra cultura. Ma un popolo, una comunità culturale, linguistica, che guarda Candaredo, a memoria è un affare positivo, a memoria. A nostalgia è un bileno.
0: Quanta se parole ci abbiamo avvicinato alla fine. Il vostro sguardo non ti ha detto, perché a chi c'è, so se io mi sbaglio mica, e se Bertudi da Gorsica, e chi so a vostra piazza, un seminario, rappresenta, come posso dire, di sicuro, qualcosa di fresco, voglio dire...
1: So che io tanto ora, un lume, Simone un lume, e ci ha riconosciuto una cosa, aiunta di un cardinale, di un vescovo, e dopo un cardinale, Bustillo, ha illuminato la Gorsica, e io c'è Gorsica.
0: E per aver discutato con uno di sei, di quello che mi ha detto che in seguito di ciò che l'aveva.
1: È un uomo che ha fatto parecchi affari, è spagnolo, basco, ha studiato in Italia, è stato prete in Francia, e ha un'apertura culturale, ha esoraiche, dunque ha una stabilità, e ha di noi sa vita in ello, che fa che quando può parlare con ello, non si nemica odioso. E dunque si può parlare liberi, e qui a Iesia d'oggi, e a Iesia di Vaticano II, e questa, perché so bene traizione, ladino, tutto là, mi piace anche a me, sono mica contro, perché è una maniera di ammessa, perché mica, ma se le patiosi, e se le pa condannare, se le pa famuraie, pa essere in amore, a mamur in de nostre muraie.
0: Allora l'idea di a Uida, di piazza a Uida soprattutto, oh. Badia ringrazia la bene, poi così alla corte in due o tre parole, personale, poi in generale, sempre voilà, la fare ottimismo.
1: Ma io, dopo sono mica scemo, un male gente un mondo, ci sei vera, sicuramente ci sono si idee, le donne che morano di un mare meglio. Deragno, che si negano e siamo noi, come dice il Baba, la civilizzazione dell'indifferenza quando non facciamo mica caso a queste persone umane che sono i nostri fratelli, pur se le sono di un'altra religione, sono i nostri fratelli, sono tutti figli di Dio. Dunque io malgrado che sono aperto a luce. È importante che è la gioia di un Vangelo, la gioia di Avida, cioè si è aperto a vita. Perché c'è mica sempre insidiosa della sua tristezza e del safari gusti. C'è andata più lontano. E a Iesia, forse che a Iesia, a bulle gli alastri, mica sola, perché a Iesia da mica va tutela, a Iesia può avere una parola di luce, d'apertura e di speranza.
0: E sarà la conclusione. A ringraziare, lunga e bella strada più rida, e schiarida, a voi. E ho piacere di scambiare, forse non ta vita, non ta a religione, non ta vede. Come sempre, a fine ogni missione, a trovarci un'altra volta, ma non si sa mica con quale. A ringraziare.

0: Ritrouvons subito à Christophe Zagaliape Ingir ou Stema Sante.
1: Allez cap sur le sud de la plaine orientale cette semaine dans Ingir ou sur RCFM. Nous sommes avec Sampir Oumar, il y a un jeune passionné d'histoire, de patrimoine originaire de cette région, engagé dans le milieu associatif. Sampir ou salude.
2: Salude Christophe.
1: Primada padia settimana qui in Aleria in de un logo storico simbolico quello di a Cave de Peille.
2: Esattamente, ci troviamo dunque oggi a Nanta Stusito importantissimo a livello della storia nostra, storia contemporanea di Agorsiga, perché di un luogo interessante e assai importante, di chi ci ha avuto forse qui l'evenimento più importante della storia contemporanea di Agorsiga. Allora, di un sito assai interessante e assai completo, perché ci ha avuto un travaglio di l'associo Valeria 75 che esiste da poi il 2014. Donc la SOC a provato a sviluppare un progetto tanto memoriale che didattico. Da poi l'anno scorso c'è avuto su sviluppo di una mostra che ci permette di imparare un po' di più la storia contemporanea di Agorsiga e l'origine di ciò che noi vogliamo chiamare un nazionalismo moderno. E in stesso tempo c'è qualche elemento memoriale che sono qui veramente in omaggio a tutto questo periodo e saienti che si sono battuti per salvare qualcosa durante la seconda parte del XX secolo.
1: Se vous donc bijino à Ashtra, hein, Ashtra national, digérem ou territorial, sisante et huit tours et benintes. Donc, emu pareti banelli. Chi ci parla di storia, finalmente, di questi avvenimenti di 75?
2: Esattamente. Allora, questi panini, cioè sapere, che ricollano appena lontano, gli è fatto apposto, era fatto per spiegare un contesto più generale, dunque partiamo dal XVIII secolo e c'è tutto un sviluppo che ci porta, infine, all'idea degli anni 60, degli anni 70, che sono state sviluppate dai militanti di Lepiga.
1: Allora, c'è una ada simbolica ogni anno, hein, dunque, con la commemorazione?
2: E dopo il 2014 l'associo portata all'epoca da Edmond Simeoni è stata creata per commemorare questa data qui. Allora lo scopo non era mica di fare una sorta di cerimonia d'ancien combattant, pas du tout, non era mica lo spirito, ma era piuttosto a trasmissione, ciò che era cercato era questa trasmissione ai generazioni future, ed è per questo che ci ha avuto dunque questa mostra che è stata creata. E a volentanco di mai smintigare gli avvenimenti, di per questo che ci sono tutti questi elementi memoriali, dunque una fresca e poi una stella che ha anche la sua storia propria.
1: Ci ritroviamo domani, sempre con Sampir Oumar, e dunque qui, Nanta Biaia Orientale, in giro l'Interci FM. A domani.
3: Appena

0: sur ICI RCFM.
1: Votre radio.
2: Un giorno d'abril, a natura era tutta spagna. Due fratelli, Marc-André a Epe Rosimone, andavano insieme in un piano.

Hay un mundo e volevo arrivare a sua vita, a sua vita è così. E soia vittorie di vuoi di sì. A sua vita è così.